e non voglio servir, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, servir. Ma mi pare che venga gente, ma mi pare che venga gente, non mi voglio far venire.

0: dove sei? Sono
1: qui, per le disgrazie che voi
0: sono qui.
2: Chi è morto voi e meglio?
0: Che domanda da bestia!
1: Bravo, voi presidiamo e forzare la figlia che gli ha facciato il padre!
0: L'ha voluto Solanno!
2: Ma Donanna cosa l'ha voluto?
0: Taci! Non mi seccar, vieni, se non vuoi qualche cosa ancora tu!
1: Non parlo

già rinviene, date le nuovi aiuti. Celate, allontanate agli occhi suoi quella scena.

0: faccia di petto, dottore!
1: La pace di si tratto è importante!
0: La prego!
1: È importantissima!
0: Ora finiscila!
1: Giurate di non andare in collera!
0: La giurassa il mio onore! Purché non parli del commendatore!
1: Siamo soli,
0: lo vedo!
1: Nessun ci sente!
0: Sì.
1: Vi posso dire tutto liberamente!
0: Sì.
2: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che minate è da briccone!
0: Temerari in tal qui!
1: E io metto!
0: Alza rigoramenti in faccia!
1: Non parlo più non fiato, baron mio!
0: Così saremo amici! Orrodi un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista!
2: Io lo devo saper per farla lista!
0: Bella che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama. La vile parlai, me qual casino questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi par sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorate perfetto!
0: All'aria mi par bella!
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un po' e scopriamo terreno.
1: Ah, prese fuoco!

0: Stelle cene!
1: Oh, bella donna Elvira!
2: Don Giovanni! Sei qui, mostro per me!
1: E i buscanti, manco male, che lo conosce bene.
0: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite la...

0: cercare un libro stampato.
1: Ho incontrato questo e per mie ragioni, è vero.
2: È vero, e credami forti.
3: Quale sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cervo legno di trovarsi per fare sue mie vendette.
1: E via sia di più ragionevole.
4: Mi pone al cimento costei.
1: Se non credete alla bravia, credete a questo galantuomo.
2: Sarà vero?
1: Io dile un po'.
5: Che cosa vuoi dire?
1: Sì, sì, dile pur tutto.
3: E per questo?
5: Ma veramente in questo mondo è molto dietro da quanto fosse che il quadro non è tondo.
3: Sciogrono, così di parola, gioco ti prendi. A voi, stelle, i pomocini,
2: e lasciate che vada, e di non mi attacchi di lui speziate.
3: Scenderà, vinderà, lo
2: trore. E consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete, nella prima, nell'ultima. Guardate. Questo non piccio libro è tutto pieno di nomi sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimoni di sue donne scentese.
6: Madamina, il catalogo è questo, delle belle che il mai parla mio, un catalogo di vecchio fatto mio, osservate.

0: è partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Tante per mia felice, la tante cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh, buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirla.
0: Bravo, per servirmi, questo è vero, parlare da galantuomo.
1: Basti che sia marito.
2: Oh, mia cosetta, il mondo ti va cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Ferliva.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Caro mio Masetto, cara mia Zerlina, esibisco la mia protezione.
1: Anch'io, caro drone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor nel mio palazzo, conducili sul patto. Ordina caviaro, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertirli tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
4: Ho capito.
1: Andiamo. Signore,
0: cosa c'è?
1: La Zerlina senza me non può fare.
5: Il vostro loco ci sarà sua eccellenza e saprà bene fare lo che parli.
0: Ora Zerlina e mando un cavaliere, ma purtroppo quella me coverrà.
2: Ma fatto dire, nelle mani sono io,
1: e per questo?
2: Questo non c'è da
1: dominare. E io non spero.
0: Ora, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai. Masetto, guarda bene, ti pentirai!

faccia, malandrina, portami la mia eroina, portami la mia eroina. Quanto bello, stressa, resta, e vado tanto come sta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora, cavaliere ancora, bricconaccia, malandrina, portami la mia eroina, portami la mia eroina. Quanto bello, stressa, resta, resta.

0: al fin sia libera dell'inetta gentil da quel scioccone che io penso far pulito.
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi pago l'onestuolo, un nome cavaliere qual io vi banco. Posso soffrire di quel disegno coloro, quel viso inzuccherato, da un tipo il carciovizio strapazzato.
1: Ma, signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte li procurano quelli occhi preconcelti.

0: uscite, voglio finire in ritardo, forse i miei piacevoli progressi fanno mal tutti quanti.
1: A cuore, idolo mio, son vari pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni?
0: Mancava questo in

0: cosa che domanda perché
1: bisogna piovere la vostra amicizia
0: vi torna al fiato il corpo comandate i congiunti parenti questa man questo ferro i piedi il sangue spenderò per servirvi ma voi bella domanda perché così piangete il crudele che fu che osò la calma turbar del vivere

0: povera sventurata, i passi suoi voglio seguire, non voglio che faccia un pregiudizio. Perdonatemi, madonna, se servirvi possio.
1: In mia casa v'aspetto.
0: Amici,

0: l'ultimo accento che l'ebbio proferì, tutta la voce richiamò nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: O cieli, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu, narratemi lo stretto.

di sinero delitto, capace un cavaliero a di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto e disposo ed amico.

0: mi parto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con fare indifferenza se ne viene.
1: Ma Moreno mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come m'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di veci e di bugie, qui parato si viene, sarà che voi cerco di intratenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose mesette per pagarlo, per trarli la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia.
0: Faccio che bevono e gli uomini e le donne, son giovani ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguire a ver. In sul più bello, chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei che viene?
3: Don Emilio!
0: Bravo! E dici di voi?
3: Tutto quel mal che in bocca ne veria!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
3: E tu cosa faccio? Sacchi, bella!
0: E mi gridato, quando mi parli di te fosse gata, dolcemente fuori l'otto al passi, e con me l'arte chiuso la porta che io mica vai, nessun bel viso letto la lasciai.
3: Bravo, bravo, arci bravo! La parlo un po' dal meglio, incominciasti io saprò terminar, troppo mi premono queste contadino, e... le voglio divertir finché vi è notte. Finca la vino, calda la testa.

0: senti un po', ma sento sì.
1: Non mi compare. Perché mi chiedi perfida? Il tatto sopportar dovrai in una mano infedele.
0: Ma no, dolce crudele, io non merito da te d'altro tempo.
1: Come? Ed hai l'argomento di scusarti, star solo a

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurvi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Mi ha preparato tutto una gran festa.
2: Oh, ma sento, ma sento, ho di la voce del vostro cavaliere.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se ne fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, ricconcella. E di mortio comprenda come tra voi passata è la faccenda. Presto, presto, prego, venga, orbiò da qualche lato

0: Muore, e viva fuori, non mi seccar.
1: Non ho brone, non ho brone, non vuole star.
0: Senti, mio amico,
1: un amico.
0: Ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?
1: Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi.
0: Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, con me, con me.
2: Leporello, signore, vieni qua, facciamo pace. Prendi
3: cosa?
2: Quattro doppie.
3: Ah, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credete di si dormitare come le donne a forti danari.
2: Non parliamo più di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
3: Pur che lasciam le donne.
2: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le perve sono necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
3: Voi avete cuore di ingannarle poi tutte.
2: E tutto a voi, chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
3: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
2: Odi, vedesti tu la cameriera di Don Elvira?
3: Io?
2: No, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello.
3: Or io con lei vo tentar la mia sorte ed ho pensato, già che siam verso sera per gozzare meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarvi col vostro?
2: Han poco credito col gente di tal rango. Gli abiti, signori, sbrigati via!
4: Signore, tu ragioni!
2: Finiscila, non soffro opposizione!

0: amico Katie Party.
1: Farti abbiato, anima di bronzo.
0: Malak, sei un grandonzo, ascolta bene. Quando tu stai qui, vieni, tu corri ad abbracciarla. Falle quattro carezze e fingi la voce mia. Poi con bell'arte cercate di condurla d'altra parte.
1: Ma sì, io non
0: mi
1: conosci.
0: Ti conoscerà se tu non vuoi. Si può la prendere in giudizio.
2: Vediamo che farà.
3: Cimbroglio,

0: da quando mi dispiace.
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissimo.
2: Ma la volete di gusto?
1: Mio peso.
0: Mia Venere.
1: Son per voi tutta voi.
0: Io tutto cenere. Il birbo si riscalda.
1: Se non
0: mi nome. No, sicuro.
1: Giurotemi.
0: Lo giura questa mano che bacio quando asporta. Mette dei nomi. Veggiamo! Le finestre son queste!

0: gente alla finestra. Forse adesso... Psst,
1: psst. Non ci stanchiamo, il cor vi dice che trovato voglia.
2: Qualcuno parla.
1: Parlatemi. Mi pare che qualcuno possa...
2: Se lo avremmo detto.
1: Chi va là? Risponde animo schioppo al muso. Chi parla?
2: Non è solo ci buon giudizio. Amici,
3: non ti voglio scoprire.
4: Sei Tomasetta?
1: Appunto quello è tu.
4: Non mi conosce il servo straniero di Don Giovanni?
1: Prendo, servo di quell'indegno cavaliere.
4: Servo di quel ricco.
1: Di quell'uomo senza amore.
5: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
1: Lo cerco con costor per trucidarlo.
2: Bagatelle. Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ma udite un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi qui vadano, e gli altri vadano là, e pian pianillo cerco.

la passeggia per la piazza. Se sotto la finestra appare la voce di te, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite.

0: cielo, o farlo in cento le mani.
1: Hai buone armi?
0: Aspetto, copria questo moschetto, e poi questa pistola.
1: E poi?
0: E non basta?
1: Basta, certo.
0: Arprendi questo per moschetto, questo per pistola. Taccio, Tuccino, questo per ammazzarlo, questo per farlo imprare il lampo scalzonce.
2: L'inicolo scellerato mi ruppe lo sferrarmi.
3: Oh, poveretto me, che?
2: Leporello, o quanto è chiaro, che somiglia a lui.
3: Crudele, anche che sì, ma questa tua pazza gelosia, che

0: vedremo che faccia il lume. S'avvicino, mio ben, stiamo qui un poco finché da noi si scoppa.
1: Ah, capelli, adorato mio sposo.
0: Nulla, nulla, certi riguardi ho a vedersi, il lume ti allontano.
2: Ma come ti costa di liberarmi?

amici miei, dopo eccessi sì enormi dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empi uccisore del padre di Don Anna. In questo loco per poche ore fermatevi, un ricorso vo' farra chi si deve e in pochi istanti

0: chiara del giorno, sembra fatta per Cirodonza a caccia di ragazze. E parli, ancora non sono due della notte. Avrei vuole un po' di saper com'è finita la par fra le Porrello e Don Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Giudizio.
0: E adesso, ehi, le Porrello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padrone.
1: Così non conoscessi.
0: Come Mirmo!
1: Ah, siete voi, scusate!
0: Dove è stato?
1: È caggia vostra, io fui quasi occupato!
0: Ebben non era questo un onore per me.
3: Signore d'oro!
0: Vieni qua, vien qua, che belle cose ti leggio dire.
1: Ma cosa vale qui?
0: Vien qua e lo saprai, diverse storielle che accadute mi sonda, che partisti ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrare.
1: Non è sta certo?
0: C'è dubbio, una fanciulla, bella, giovane galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, la mi piglia sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per le Porrello.
1: Per te?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano e salora mi prende.
1: Ah, ancora me.
0: Carezza e l'abbraccia. Caro il mio le Porrello mio caro. Allora mi accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto.
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosco. Grida, sento gente fuggir mi metto, e pronto, pronto, per quel Porrello in questo lo
1: e mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore! Non è questa la statua? Leggi un po' quell'iscrizione.
0: Scusate! Non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!
2: Delle fiocche mi tratte al passo estremo

non voglio più servir, no, no, no, no, no, no, non voglio più servir. Vieni qua, ti vengo gente, ma mi pare che venga gente, non mi voglio far venire.

0: nome sei?
1: Son qui per le disgrazie di voi.
2: Son qui. Chi è morto voi meglio?
0: Che domanda da bestia! Il
1: vecchio! Bravo, tu imprisoniamo e forzare la figlia che gli ha il padre!
0: L'ha voluto suo danno!
2: Madonna, cosa ha voluto?
0: Tacci! Non mi seccar, vieni meco se non vuoi qualche cosa ancora tu!
1: Non la so, non

giardiniere, datele nuovi aiuti. Celate, allontanate agli occhi suoi quella scena.

0: faccia di pezzo, cosa vuoi?
1: La pace mi si tratto e colpa!
0: La prego!
1: È importantissima!
0: Ma la finiscila!
1: Giurate di non andare in collera!
0: La giuro sul mio onore!
2: Purché non parli del commendatore!
1: Siamo soli,
0: lo vedo!
1: Nessuno ci sente! E vi posso dire tutto liberamente!
0: Sì!
3: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che minate è da briccone!
0: E verrà in palguì!
1: E io metto!
0: Non so ragionamenti, faccio!
1: Non parlo più non fiato, baron mio!
0: Così saremo amici! Orrodi un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista!
3: Io lo devo saper per farla in vista!
0: Bella che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mamma la vile parlai, me qual casino questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi par sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorate perfetto!
0: All'aria mi par bella!
1: E che occhio dico?
0: Vediamoci un po' e scopriamo terreno.
1: Sarà prese fuoco!

0: Oh, belle donna Elvira!
1: Don Giovanni! Sei mostro per il mio amore!
0: E i buscanti manco male, che lo conosce bene!
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Senti.

0: pubblicare un libro stampato.
1: Poi quanto a questo è per mie ragioni, è vero.
2: È vero, e credami forti.
3: Quale sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo legno ti trovarsi per fare sulle mie vendette.
1: E via sia di più ragionevole.
4: Mi pone al cimento costei.
1: Se non credete alla bravia, credete a questo galantuomo.
2: Sarà vero?
1: Io dile un po'.
5: Che cosa vuoi dire?
1: Sì, sì, dile pur tutto.
3: E fa questo?
5: Ma no, veramente, in questo mondo non so dire cosa, quando, cosa, che il quadro non è tondo.
3: Sciogliamo, così di parola, gioco ti prendi. A voi, stelle, il pomocello di sole, dove, di quel mondo?
2: E lasciate che vada, e di non mi attacchi di lui speziate.
3: Scenderà, vinderà.
2: Consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete, nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non piccio libro è tutto pieno di nomi sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimoni di sue donne scentese. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che il mai parla mio, un catalogo di vecchio fatmio. Osservate, leggete com'è, osservate, leggete com'è. In Italia 640, in Almani 231, 100 in Francia, Turchia 91.

traits, mille traits, mille traits. Entre queste contadine, cameriere cittadine, marcottese e baronesse, marchesini e principesse, madonna e donna, donna e donna, donna e donna, donna e donna, donna e donna. In Italia, 640, in Olanda, 231.

terra, nei terri di terra, non andate girando di qua e là, e qua, e qua, e là. Poco dura, devanti la festa, ma per me cominciate.

0: partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Tanto per mia felice, la qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo,
3: io per servirla.
1: Bravo, per servirvi, questo è vero, parlare da galanto uomo.
4: Basti che sia marito.
2: Voglio così del mondo ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Servina.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Cantare il mio Masetto. Cara mia Servina, esibisco la mia protezione.
1: Anch'io, cardrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor nel mio palazzo, conducili sul fatto. Ordina cappiano, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertire tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito.
4: Andiamo. Signore,
0: cosa c'è?
4: La Zerlina, senza me non può fare.
1: Il vostro luogo ci sarà, sua eccellenza, e saprà bene fare i vostri parti.
0: Oh, la Zerlina, io mando un cavaliere, ma purtroppo quella mi poverrà.
2: Ma fatti dire, nelle mani sono io, un cavaliere.
4: E per questo?
2: Per questo non c'è da dominare.
1: E io aspetto.
0: Allora, finiamo le dispute. Se subito senza altro replica non te ne vai. Masetto, guarda bene, ti pentirai!

faccia, malandrina, posterior la mia erboina, posterior la mia erboina. Guardo bello, resta, resta, e mago tanto resta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora, cavaliere ancora, bricconaccia, madrina, posterior la mia erboina, posterior la mia erboina. Resta, resta, per la tua.

0: al fin sia libera e diretta gentil da quel scioccone che io penso far pulito.
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi pago l'onestuolo, un nome cavaliere quale io mi vanto. Posso soffrire che quel viso è coloro, quel viso inzuccherato, da un tipo il calcio vi sia strapazzato.
1: Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte li procurano quelli bucci briconcelli.

0: parto ci demorio si diverta, d'opporsi i miei piacevoli progressi, fanno mal tutti quanti.
1: A core idolo mio son vari pianti, di vendetta si parli. Ah, don Giovanni?
0: Mancava questo intoppo.

0: cosa? Che domanda? Perché?
1: Bisogna piangere la vostra amicizia.
2: Mi torna al fiato il corpo.
0: Comandate i congiunti parenti questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi.
2: Ma voi, bella domanda, perché così piangete?
0: Il crudele che fu, chiuso la casa a turbar del

povera sventurata, i passi suoi voglio seguire, non voglio che faccia un pregiudizio. Perdonate, bellissima donna, se servirvi fossilio. In mia casa v'aspetto, amici.

0: ultimo accento che l'er mio proferì, tutta la voce richiamò nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: O cieli, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia? Ma come fu? Narratemi lo strano.